0: 3 Bravo.
1: 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3 Bravo. 3 Bravo, 3